0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Basso ovale. Pietà.

0: Giovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

La magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Quando scende, aumenta. La risposta è la nebbia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Dario Baldambembo, da quando non ci sei.

0: Questo va bene.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 2 e 52 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: sono Renzo, medico di Crotone. Ascolto Radio Margherita perché con la sua musica mi allenta lo stress, mi riscalda il cuore e mi cura l'animo. Ascoltate perciò Radio Margherita, parola di medico.
1: Radio Margherita ti allenta lo stress, ti riscalda il cuore e ti cura l'animo. Lo dice il medico, anche a Crotone.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori lì.

Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: musica italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Paola Turci.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Paola Turci.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: La vita copiata in bella. Molto di più. Piccola.
3: Francesca Alotta. Fragilità.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 3 e 29 minuti. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Polanca, ogni volta.
2: Oh!

0: Un ambiente più pulito oggi significa un futuro più sicuro e sereno per le nuove generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
3: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare, come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 3:53.

sono Marco, chiamo dalla Sicilia, da Bronte. Ascolto Radio Margherita perché mi trasmette tanta gioia e tante emozioni. Un bacio a tutti gli ascoltatori, un bacio a tutti i brontesi.

0: Un giorno insieme con Albano e Romina Power. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro. Amor.
2: Stanotte.

Alex Baroni, all'anagrafe Alessandro Guido Baroni, è nato a Milano il 22 dicembre 1966 ed è stato un cantautore italiano. Alex Baroni si laurea in chimica e all'inizio della sua carriera da musicista svolge parallelamente per vari anni l'attività di docente di chimica in istituti tecnici pubblici e privati. Alex Baroni mostra fin da giovanissimo una passione innata per la musica, forma un gruppo ed inizia ad esibirsi in vari locali del milanese proponendo cover di canzoni funk, soul e blues. Diventa corista per altri artisti, tra i quali Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Francesco Baccini e Rossana Casale. Entra nell'orchestra della RAI e nel 1996 è al Festival di Sanremo in qualità di corista. Esordisce al Festival di Sanremo 1997 come cantante nella categoria giovani e ottiene successo di critica e di pubblico con il brano Cambiare. Baroni vince il premio come miglior voce del festival premiato dalla giuria di qualità. Alex Baroni dà inizio a proficue collaborazioni con artisti della scena internazionale. È stato legato sentimentalmente alla cantante Giorgia. Alex Baroni muore a Roma a seguito di un incidente stradale il 13 aprile del 2002, all'età di 35 anni. Tra i brani più rappresentativi di Alex Baroni ricordiamo Dimmi chi sei, Giorno dopo giorno, Ultimamente La distanza di un amore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Alex Baroni.
0: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Little Tony, cuore matto.

0: Giordana Angi, dammi un bacio.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei qualcosa di me, forse la rabbia.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 13 giugno, sono le ore 4 e 51 minuti. Laura Pausini, tornerò. Con calma si vedrà.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile. Al nord si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Valpadana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 13 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Antonio da Padova. Oggi è l'onomastico di Antonio. Il nome ha origine etrusca e significa colui che combatte. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 giugno del 1983, la Pioneer 10 diventa il primo oggetto costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare. Lo scioglilingua di oggi è: chi a Praga compra capre praghesi, a Capri compra capre capresi. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Come va con il nuovo computer a casa? Male, ieri il gatto mi ha di nuovo mangiato il mouse. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi tace di fronte all'ingiustizia è complice di essa. Il consiglio della nonna di oggi è: per profumare una stanza, bagna il vetro di una lampadina con un po' di essenza profumata prima di montarla sul lampadario. Così, con il calore, emanerà il profumo. Adesso, l'indovinello del giorno. Siamo in due, ma ne portiamo soltanto uno. Risposta è i piedi. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, sono Franco da Catania. Il mio proverbio è: Aiedina Cacavina, Saragogli Cavozzechina. Vuol dire che se una persona va in giro tutta la giornata, si ritira con qualcosa per portarla a casa. Grazie, la Radio Margherita.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Avulso. Avulso. Isolato, staccato, separato. Per esempio, una frase avulsa dal contesto, oppure un individuo avulso dalla società.

0: La donazione di organi è il dono più grande. Regala tempo e speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Eugenio Finardi, La forza dell'amore.
1: Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle, visto alla televisione, ma la forza dell'amore

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonella Calabrese di Scoglitti, in provincia di Ragusa, Eunice di Vita di Palermo, Teresa Piancone di Collegno, in provincia di Torino, Antonino Calderone di Carini, in provincia di Palermo, Rita Benasciutti di Ferrara e Luciana Casu di Sassari.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Enzo Iannacci.

0: tutto.
1: È cominciato. Da quando ci han detto che.
0: Che a lui.
1: Ci avrebbero portato.

ha detto staranno meglio quelli lì, ha detto che sono rimasti là.

l'essere vissuta lui con l'orto, e se ci portano via l'orto, se ci portano via l'orto, lui.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Enzo Iannacci.
1: Avun, adu, avun, due, tre, il titolo è...

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Enzo Iannacci.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Allora andiamo. Niente. Ragazzo padre. Senza i danè. Silvano. E Venga anch'io. No tu no.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Enzo Iannacci.
2: Veronica Perseo.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 6 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Antonio da Padova.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Gino Paoli. Il cielo in una stanza.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Genealogia. Genealogia, dal latino tardo, genealogia, significato, scienza che studia l'origine e la discendenza di una famiglia o di una stirpe, in senso esteso, serie delle persone di una famiglia, discendenza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Duopolio. Duopolio, da due, sul modello di monopolio. Significato: neologismo utilizzato in ambiente economico, sia quando l'offerta di un prodotto o di un servizio è appannaggio di due sole imprese concorrenti tra di loro.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Certosa. Certosa, dal francese Chartreuse, abbazia dove San Brunone fondò il primo monastero di Certosini nel 1084. Significato: monastero dei Certosini.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ovile. Ovile, dal latino, da ovis, pecora. Significato: stalla delle pecore, rifugio degli armenti.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Antonino. Ménage à trois.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Orsola, la Mendola di Grotte, in provincia di Agrigento, Felice Piazza di Brescia, Francesco Mura di San Sperate, in provincia di Cagliari, Sofia, Favoroso di Campobello, di Licata, in provincia di Trapani, ed Ester Gelfo, di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Beamac, io e te, io e te, io e te.

0: Un giorno insieme con Albano e Romina Power. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Intanto vi dico che vi voglio bene, Radio Margherita, vi ringrazio perché siete un'emittente pulita che ci lascia parlare senza filtri. Secondo luogo, io sono intervenuta altre volte e desidero, diciamo, ampiamente l'argomento da trattare dovrebbe essere sviluppato ampiamente. Si parla della colonizzazione cinese. A Firenze se ne vedono i frutti, quindi gli italiani espropriati del loro lavoro che hanno ceduto le attività ai cinesi. Questa cosa io la ritengo gravissima, perché noi siamo perché il governo non ha pensato agli italiani, ma ha pensato purtroppo ad aiutare altre persone e comunque ha favorito questo tipo di mafia, perché è una mafia. Quindi la camorra non è soltanto a Napoli, ma è in giro per l'Italia. E di questa cosa noi ci interroghiamo del problema dei disabili e ci interroghiamo del problema dei cinesi che purtroppo sono venuti a spadroneggiare.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Giorgia, la cura per me.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Una radio pulita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 7 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Antonio da Padova.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Che premio hai vinto al concorso dei brutti? Il Nobel.
1: L'angolo del sorriso.
2: Prima ero della Lega Nord, poi me ne sono andato e ho fondato la Lega Super Nord. Il simbolo era bellissimo, c'era un orso bianco su un iglu che indicava un eschimese dicendogli «Tornatene a casa, Terun!»
1: L'angolo del sorriso.
2: Secondo le statistiche sulla sanità, un cittadino su quattro soffre di qualche problema mentale. Pensa a tre dei tuoi migliori amici. Se stanno bene, allora si tratta di te.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Luigi Tanco. Mi sono innamorato di te.

0: vita continua anche oltre noi. Scegli di donare i tuoi organi. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Pierc, neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora, questa vita.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il caso Garlasco, novità per Alberto Stasi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Verso l'uscita dal carcere per Alberto Stasi, che sta scontando in regime di semilibertà la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, si profila l'affidamento in prova ai servizi sociali dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano in merito all'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: Un guasto tecnico ha impedito il decollo dell'aereo che doveva riportare il Papa da Tenerife a Roma dopo il viaggio di 7 giorni in Spagna. Leone dovrebbe partire con un Falcon messo a disposizione da Re Felipe. Useranno discordanti i toni delle parti sul raggiungimento di un'intesa per la tregua, ma il premier pakistano Sharif rassicura: raggiunto l'accordo su un testo definitivo.

0: spettatori. Antonella Calabrese di Scoglitti, in provincia di Ragusa, Eunice Di Vita di Palermo, Teresa Piancone di Collegno, in provincia di Torino, Antonino Calderone di Carini, in provincia di Palermo, Rita Benasciutti di Ferrara e Luciana Casu di Sassari.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione, che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile. Al nord si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Valpadana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Un giorno insieme con Albano e Romina Power. Torna fra un'ora.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita. Camaleonti, io per lei.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Enrico da Milano. Volevo chiedere a Poste Italiane com'è possibile che molta corrispondenza con una francatura normale arrivi aperta. Cioè, mi sembra veramente una cosa illogica e soprattutto disgustosa. Questo è un fatto molto grave e chiederei all'ente in questione di fare i dovuti accertamenti sui propri dipendenti, perché è inammissibile, ripeto, che si verifichino queste cose. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Clara, prima donna.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 13 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Antonio da Padova. Oggi è l'onomastico di Antonio. Il nome ha origine etrusca e significa colui che combatte. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 giugno del 1983, la Pioneer 10 diventa il primo oggetto costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare. Lo scioglilingua di oggi è: chi a Praga compra capre praghesi, a Capri compra capre capresi. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Come va con il nuovo computer a casa? Male, ieri il gatto mi ha di nuovo mangiato il mouse. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi tace di fronte all'ingiustizia è complice di essa. Il consiglio della nonna di oggi è: per profumare una stanza, bagna il vetro di una lampadina con un po' di essenza profumata prima di montarla sul lampadario. Così, con il calore, emanerà il profumo. Adesso, l'indovinello del giorno. Siamo in due, ma ne portiamo soltanto uno. La risposta è i piedi. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, sono Franco da Catania. Il mio proverbio è: ai dine va cammina, sare voglio da vozzechina. Vuol dire che se una persona va in giro tutta la giornata, si ritira con qualcosa per portarla a casa. Grazie, la Radio Margherita.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Avulso, avulso. Isolato, staccato, separato. Per esempio, una frase avulsa dal contesto, oppure un individuo avulso dalla società.

0: Happy Mac Bacon o Mac Chicken e patatine a 2,90 euro. Un Mac Crunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rimane.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 8 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Orsola, la Mendola di Grotte, in provincia di Agrigento, Felice Piazza di Brescia, Francesco Mura di San Sperate, in provincia di Cagliari, Sofia, Favoroso di Campobello, di Licata, in provincia di Trapani, ed Ester Gelfo, di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Antonio Maggio, un'altra volta.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 9 e 25 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Antonio da Padova.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Giuseppe Marcenova da San Cataldo. E ho un proverbio che dice: cu caccia secchi e femmine quere, rosso e palavese non ce ne vuole. Traduco, chi spinge somari e creda le donne non vedrà mai luce di paradiso.
4: Sono Maria e chiamo da Genova. Il mio proverbio in dialetto genovese: ni de maggio ni de mason, non levato pelisson. A maggio non sfogliarti troppo, c'è ancora rischio di freddo.
5: Da San Lorenzo, Benevento. Allora, il proverbio è: chi ha da re non abbia fretta, è dal cielo una saetta, quello ponte di scuppettate, chi ha da re sarà pagato. In tre pagine, mo, po e mai. Poi un altro: quando uno ti viene a trovare, qualche piacere vuole essere fatto. Quando ce l'hai fatto, rimane contento e soddisfatto. Quando vai per ci cercare, chi gli si mette a gastimare. E tanto che gli stima spesso come se tu avessi da essi. Poi un altro ancora: l'amante è come il pesce, pessimo se non è fresco. Ciao.
6: Chiamo da Santa Croce sull'Arno, mi chiamo Giovanna Franca Lanci. Il mio proverbio è per la natura e dice così: a marzo voglia o non voglia, ma aprile mette foglia. Buongiorno e salutoni grandi ad Radio Margherita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Viola Valentino, comprami.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Maria Teresa da Torino, vorrei fare un appello a tutti quelli che sputano per terra, che per questo bisogno ci sono in commercio fazzolettine di carta. Attenzione, la mia insegnante della scuola elementare ci diceva ai bambini di non sputare per terra, poiché il batterio è un filo sottile, invisibile, torna sulla lingua e porta la TBC, cioè la tubercolosi. Difatti in Italia è ritornata alla grande. Vi ringrazio moltissimo, non sputate per terra, non è educato. Ciao, bella Radio Margherita, bellissima, ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
4: Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 9 e 49 minuti.
5: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonella Calabrese di Scoglitti, in provincia di Ragusa, Eunice Di Vita di Palermo, Teresa Piancone di Collegno, in provincia di Torino, Antonino Calderone di Carini, in provincia di Palermo, Rita Benasciutti di Ferrara e Luciana Casu di Sassari.
6: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
7: Aiello. Sotto

0: notizie.
1: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, esulta Donald Trump, ma le tensioni restano. Nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Fuori programma durante il viaggio apostolico del Papa in Spagna, il pontefice è rientrato a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al suo aereo. Da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani: convertitevi. Incidente di montagna, 3 alpinisti italiani sono morti sul versante valdostano del Gran Paradiso. Sono precipitati mentre stavano scalando la parete nord del massiccio. I corpi senza vita sono stati rinvenuti a 3.600 metri di quota. Mondiali, debutto scintillante per gli Stati Uniti che a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex Juventino Wea. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, alla mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri anche il pareggio 1-1 di Canada-Bosnia. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questi uomini, quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Patti Pravo. Opera.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Negramaro, mentre tutto scorre.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 10 e 26 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Antonio da Padova.

Alex Baroni, all'anagrafe Alessandro Guido Baroni, è nato a Milano il 22 dicembre 1966 ed è stato un cantautore italiano. Alex Baroni si laurea in chimica e all'inizio della sua carriera da musicista svolge parallelamente per vari anni l'attività di docente di chimica in istituti tecnici pubblici e privati. Alex Baroni mostra fin da giovanissimo una passione innata per la musica, forma un gruppo ed inizia ad esibirsi in vari locali del milanese proponendo cover di canzoni funk, soul e blues. Diventa corista per altri artisti, tra i quali Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Francesco Baccini e Rossana Casale. Entra nell'orchestra della RAI e nel 1996 è al Festival di Sanremo in qualità di corista. Esordisce al Festival di Sanremo 1997 come cantante nella categoria giovani e ottiene successo di critica e di pubblico. Con il brano Cambiare, Baroni vince il premio come miglior voce del festival premiato dalla giuria di qualità. Alex Baroni dà inizio a proficue collaborazioni con artisti della scena internazionale. È stato legato sentimentalmente alla cantante Giorgia. Alex Baroni muore a Roma a seguito di un incidente stradale il 13 aprile del 2002, all'età di 35 anni. Tra i brani più rappresentativi di Alex Baroni ricordiamo Dimmi chi sei, Giorno dopo giorno, Ultimamente, La distanza di un amore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Alex Baroni.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Orsola, la mendola di Grotte, in provincia di Agrigento, Felice Piazza di Brescia, Francesco Mura di San Sperate, in provincia di Cagliari, Sofia, Favoroso di Campobello, di Licata, in provincia di Trapani, ed Ester Gelfo, di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Sergio Endrigo, lontano dagli occhi.
2: Che cos'è?

0: Un giorno insieme con Albano e Romina Power. Torna fra un'ora.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io sono Rita e telefono da Palermo. Volevo dire che le donne sono meravigliose. Sono donna anch'io, non dico che gli uomini non sono buoni, ma dietro un buon uomo c'è sempre una brava donna che gli dà i consigli, che gli sa parlare. Quindi attenzione, le donne siamo così care e tanto utili, soprattutto facciamo anche i figli. Le donne fanno i figli maschi, quindi perché odiare le donne o parlare male delle donne? La donna è meravigliosa, anche gli uomini ce ne sono di tanti, buoni e bravi. Non bisogna fare di tutto un erbo un fascio. La ringrazio Margherita, arrivederla.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Paola Turci.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Paola Turci.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: La vita copiata in bella. Molto di più. Piccola.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 11 e 27 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Antonio da Padova.
4: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Marisa Sannia, tutto o niente.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Francesca Michelin. Nessun grado di separazione.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, esulta Donald Trump, ma le tensioni restano. Nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Fuori programma durante il viaggio apostolico del Papa in Spagna, il pontefice è rientrato a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al suo aereo. Da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani: convertitevi. Incidente di montagna, 3 alpinisti italiani sono morti sul versante valdostano del Gran Paradiso. Sono precipitati mentre stavano scalando la parete nord del massiccio. I corpi senza vita sono stati rinvenuti a 3600 metri di quota. Mondiali, debutto scintillante per gli Stati Uniti che a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, alla mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri anche il pareggio 1-1 di Canada-Bosnia. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Carlo Fava. Cofani.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 11 e 55 minuti.
1: Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

Ciao, sono Silvana, chiamo da Piazza Armerina, la città dei mosaici in provincia di Enna, e ascolto Radio Margherita perché trasmette delle bellissime canzoni, ma ancora più belle sono gli stacchetti che precedono le canzoni. Grazie, ciao, buon ascolto.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del sole.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando il roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Acista l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a Gillette.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non Raffaele voi politicamente, io voglio

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 12:26.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Henry Kissinger? Il 90% dei politici rovina l'immagine del restante 10%. Sa cosa diceva Publilio Siro? I debiti sono la schiavitù degli uomini liberi. Sa cosa diceva Henry Ford? C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

vedava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Giuseppe, chiamo da Taranto. Chiamo in riguardo al gioco d'azzardo. Se vi siete trovati a causa di questo problema, potete risolverlo se andate presso, io parlo della città di Taranto, presso la chiesa Santa Rita via De Magna Grecia, giocatori anonimi si chiama. Per favore andate se avete problemi di questo genere, perché sarete aiutati. Io ne sono uscito completamente, mi raccomando, aprite gli occhi e non giocate, la vita è una. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 12:55.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: un giorno insieme con Albano e Romina Power. Torna fra un'ora.
1: Elisa. Amore è

0: 800 30 34 64. Giordana Angi. Stringimi più forte.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono sempre Maria Teresa da Torino. Vorrei fare un appello ai giovani di oggi di fare impresa agricola. Nella terra c'è l'oro, oggi il vero lavoro è la campagna, la cultura l'avete già, fate la cultura. Ciao Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Chi ha meno di quanto desidera deve sapere che ha più di quanto vale.

0: Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Salve, sono Salvatore da Caltanissetta. Ancora avrei qualcosa da dire sui comunisti. Il comunista è come il sacerdote. Fate quello che dico io, ma non fate quello che faccio io. Chi ha orecchi intenda. Buon ascolto, ciao.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 13 e 53 minuti.
4: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
2: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. La vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: un giorno insieme con Albano e Romina Power. Torna fra un'ora.
1: Little Tony riderà.
2: Perché tu.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Petit, perdonami.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giulia e chiamo da Caserta. Volevo complimentarmi con voi per le belle musiche che trasmettete e volevo anche dire che sono d'accordo con quella signora per quanto riguarda la musica nella scuola. Allora, la musica nella scuola dovrebbe essere insegnata fin dall'infanzia, perché fa molto bene all'intelletto umano. Ma la pubblica istruzione, il ministro della pubblica istruzione non prendono in considerazione questa cosa, perché se si insegnasse la musica fin da piccoli verrebbe fuori un popolo più intelligente. È un popolo più intelligente e molto più difficile da gestire. Guardate che fine abbiamo fatto. Un abbraccio!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 14 e 25 minuti.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Un sistema per eliminare i cattivi odori da frigorifero è quello di mettere 3 o 4 tappi di sughero su ripiani differenti, sostituire periodicamente.
0: I consigli della nonna.
1: Durante la preparazione delle verdure, usa il coltello il meno possibile, in modo da limitare l'ossidazione delle sostanze nutritive a causa del contatto con il metallo.
0: I consigli della nonna.
1: Se il pane non è molto fresco, avvolgerlo per mezz'ora in uno strofinaccio pulito bagnato di acqua tiepida, poi togliere lo strofinaccio e infornarlo per 5 minuti a temperatura media.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Anna Tatangelo, chiedere scusa. Restare qui.

0: Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: Gianni Morandi.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Stella da Vittoria e ringrazio Radio Margherita per le bellissime compilation che mette su ogni giorno. E poi vorrei ringraziare anche Guglielmo Marconi che ha inventato la radio. E a tale proposito ricordo che il 13 febbraio è la giornata mondiale della radio, che l'UNESCO ha deciso di dedicare questa giornata alla radio. E grazie ancora e buon ascolto a tutti gli amici di Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Michele Zarrillo, non è finita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Elisa, dillo solo al buio.

0: Mi chiamo Rosario, telefono da Milano. Sono un tassista. Spesso i clienti mi chiedono che radio ascolto. Radio Margherita, la radio del cuore.
1: Radio Margherita, la radio del cuore, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

Un giorno insieme con Albano e Romina Power. Torna fra un'ora.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
0: Radio Margherita, per la libertà. Gigi D'Alessio, 24 ore.
2: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: que fragrance, que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Comme mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mango, cuore.

0: Oggi donatore, domani destinatario. La solidarietà è un cerchio che torna.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
3: Rita Pavone.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 15 e 55 minuti.
1: Biagio Antonacci. In

0: Ciao.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
3: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
2: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma, la vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute, alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Luisa e chiamo da Napoli. Volevo fare una domanda. Siccome io sono una malata oncologica, domando, ma dove vanno a finire tutti i soldi finanziati per le ricerche? Dove finiscono? Possibile che dopo tanti anni non si scopra la causa del tumore? Secondo me non c'è la volontà di voler scoprire, altrimenti finirebbe tutto il business che rotea attorno a questa malattia. Grazie Margherita per le belle canzoni.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Negramaro, parlami

0: Lucio Dalla. Cara,
1: cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 16:26.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the devil.

0: L'indovinello del giorno.
1: È ovunque, ma non lo puoi raggiungere. La risposta è l'orizzonte.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Renato Zero.

0: Giorgia. Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 16:59.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Anticiclone subtropicale alla riscossa sull'Europa occidentale e sull'Italia nel corso di queste giornate, un weekend che vedrà un approccio moderato, poi da metà della prossima settimana la rimonta sarà più decisa. Quindi avremo una seconda intensa ondata di caldo su tutta Italia, da nord a sud. Quindi un inizio di settimana che vedrà una contenuta diminuzione dei valori, quindi da mercoledì nuovo rialzo termico che introdurrà la rimonta più massiccia con valori massimi che arriveranno anche vicini ai 38 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Ultimo. Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Che bel rumore.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Luciano da Carlentini. Rispondo al signore di poco fa che ha detto che Dio non esiste. Io dico, carissimo amico che ti sei definito ateo, io rispetto la tua volontà. Però ti dico, se ti poni il problema se esiste o non esiste, ciò vuol dire che in qualche modo ci pensi. Non importa come. Io da credente penso che è lo stesso Dio che stia lavorando su di te, perché ai suoi occhi sei prezioso. Ti saluto di vero cuore. Ciao, ciao a te, ciao a Radio Margherita e a tutti gli ascoltatori.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: Con il brano La cura si sono confrontati oggi Silvia Mezzanotte e Franco Battiato. Confronti!
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni. Caterina Caselli, 100 giorni. 100

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Schernire. Schernire. Dal longobardo schirmian, che significa proteggere. Significato: proteggere, ripararsi, in senso figurato, sottrarsi a qualcosa, eludere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tresca. Tresca. Dal verbo trescare. Significato: antica danza contadina, in senso figurato, raggiro, imbroglio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Alfa. Alfa. Dal greco alfa. Significato: nome della prima lettera dell'alfabeto greco.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sferzare. Sferzare. Dal longobardo filezzan. Da un antico fillan, battere, sferzare, colpire. Significherebbe levare la pelle. Significato: frustare, colpire qualcuno con una frusta, in senso figurato, biasimare.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Lorenzo Fragola, qualsiasi cosa, tutto.
3: Parlami sincera questa sera, raccontami di te.

0: piccolo sacrificio per te, un enorme sollievo per chi soffre. Dona il sangue.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Si parla è Luigi da Livorno e voglio dire quanto segue. La mia splendida città, grazie alla classe politica tracotante e superba, è ridotta un disastro. Splendidi tratti cittadini come da Monumento a Quattro More al Ponte Santa Trinita, un tempo strade a scorrimento veloce, sono diventate un budello perennemente intasato. La popolazione intorpidita, rincoglionita, non si ribella e questi signori continuano a tartassarci di gabelle imposte di tipo medievale. Dov'è finita la Livorno del 10-11 maggio 1849 che solo ed eroica in Toscana si oppose alla potenza e alla tracotanza del generale D'Aspre? Grazie signori.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti. Zucchero, canzone triste.

0: E Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
1: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
0: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. La vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
1: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giovanna e parlo da Agrigento. Volevo citare un piccolo detto latino. Homo sum nihil humanum a me alienum e puto. Che significa questo? Sono un uomo, non ritengo estraneo a me nulla di ciò che è umano. Si dice per dichiararsi pronti e aperti ad ogni esperienza o per riconoscersi umilmente esposti alle debolezze, alle colpe di ogni essere umano. Questa è una frase di Terenzio ed è rivolta ai falsi moralisti, a chi si fa meraviglia e non ha niente a che fare con il cristianesimo. È sempre un detto che vale per gli uomini, sia per i cristiani sia per gli altri. Ciao!
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Dennis, Stargirl.
4: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Vorrei provare quel completo blu in vetrina, ma non sarebbe meglio in camerino?
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando ero piccolo, i miei genitori mi volevano talmente bene che mi misero nella culla un orsacchiotto vivo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando Dio creò l'uomo, era già stanco. Ciò spiega molto.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Domenico Modugno, piove.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe e chiamo da Siracusa. Sono stato operato di un tumore al polmone sinistro e io questo volevo chiedere, che a Siracusa c'è soltanto un apparato di radioterapia per fare tutti quelli malati di tumore a Siracusa, con tutte le liste per la cosa che c'hanno, ma perché non comprano un altro macchinario invece di stare solo con uno che a rotazione non gliela facciamo ad andare avanti a fare questa radioterapia? Speriamo che i politici e tutte le istituzioni facciano venire un altro apparato per salvare un po' di gente. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Michele, è stato facile.

0: Un giorno insieme con Albano e Romina Power. Torna fra un'ora.
1: Laura Pausini. Il cielo versus this world. Quando

0: Mon amour, que fragrance! Que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Tema, se ci stai. Stai.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe Cristina, telefono da Palermo. Volevo rispondere a quell'ascoltatore che diceva che i controlli medici aiutano a non guarire, quindi la prevenzione. Beh, questo voglio dire, non c'è bisogno che ce lo dicesse lui. Il problema è che i controlli medici costano, e siccome il 50% degli italiani oramai è in povertà, nel senso che non sa nemmeno come comprare il mangiare, se lui è disposto a pagare, diciamo, i controlli medici che magari dovrei fare io o qualche altra persona, è 10 anni che non faccio controlli medici, si mette in contatto, me li paga e io li faccio. Il problema è questo, che in Sicilia almeno qualsiasi tipo di esame si paga, qualsiasi. Anzi, il ticket alle volte conviene non pagarlo, perché senza ticket e senza ricetta costa di meno. Grazie.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Paola Turci.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Paola Turci.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: La vita copiata in bella. Molto di più. Piccola.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Il sangue non si produce in laboratorio. Solo tu puoi offrirlo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ron, Joe Temerario.
3: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 19.

0: un giorno insieme con Albano e Romina Power. Torna fra un'ora.
1: Elisa, vivere tutte le

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sì, sono Angelo e chiamo da Catania. Sono un papà che purtroppo ha un bambino che ha un difetto cognitivo e praticamente mi rendo conto che devo combattere sempre perché gli insegnanti di sostegno mancano e laddove ci sono vengono distratti nelle carenze che praticamente la scuola pubblica offre, anzi che la scuola pubblica appunto da cui è affetta, oserei dire. Questo è gravissimo, allora vi prego di far riflettere le autorità competenti, perché chi ha il problema annoso come questo sa a cosa mi riferisco, e questo grazie alla buona scuola. Ma quale buona scuola? Grazie Radio Margherita, un caloroso saluto a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Fabri Fibra. Che gusto c'è?

0: c'è.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 20:25.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Cutanta tila, cutanti lenzola, cutanta compagnia e cu dorma solo. Praticamente io mi chiamo Maria. E questo vuol dire chi tanta tela, chi tante lenzuola, chi tanta compagnia e chi dorme solo. È un proverbio antico di Catanzaro e provincia.
4: Mi chiamo Orazio e telefono da Gela. Il mio proverbio ce n'ho abbastanza, comunque ne do uno. A morte ci disse, corre quando vuoi, sempre che ti aspetti, praticamente. Uno corre quando vuole, fa quello che vuole, diventa ricco quando vuole, ma alla fine la morte sempre lo aspetta. Mi chiamo Orazio e telefono da Gela. Il mio proverbio dice: i sordi fanno sordi e i procchi fanno procchi. Praticamente chi ha i soldi li investe e rifanno soldi, ma chi ha i pidocchi faranno sempre pidocchi.
5: Sono Maria Grazia da Ribera e il mio proverbio è questo: a cavaldonato non si guarda in bocca, chi si contenta gode.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Allora, sono Tony da Bari e vorrei fare un appello invece ai giovani. Che ogni volta si parla di futuro, si parla di educazione dei genitori, ma non si parla mai della maleducazione che a volte c'è fra noi giovani e anche con i nostri genitori. Quindi l'appello che vorrei fare è quello di ricordare a tutti i ragazzi come me che ai genitori nessuno ha insegnato come fare il loro lavoro. Quindi cercate di mettercela anche voi un po' tutta e cercare di capire cosa si prova a volte ad essere nei panni di un genitore che non riesce a capire un figlio. E non abbandonatevi con la rassegnazione di dire non c'è futuro, non c'è lavoro, è meglio drogarsi, perché non è così. Certo, bisogna cercarlo, bisogna a volte inventarselo, però datevi da fare perché nulla è perduto. E vorrei fare appello solo perché sono circondato da gente rassegnata, da gente che non fa altro che parlare di posti fissi e di militare, di arruolarsi, tutto ciò che nessuno avrebbe mai voluto fare.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 20 e 56 minuti.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Stare

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
3: Irene Grandi, Bruci la città.

0: Sono John Bencini, telefono dall'isola di Malta. Sono un grande tifoso di Radio Margherita, che ci regala tante belle musica e canzoni italiane. Grazie, grazie e grazie.
1: Radio Margherita ti regala tante belle canzoni italiane, anche a Malta.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Un abbraccio agli amici in Italia di Radio Margherita. Sono Lino e chiamo da Catanzaro, dalla Calabria. E alle volte, ascoltando in giro in macchina per motivi di lavoro la radio, e in questo caso Radio Margherita, penso, dico, ma chi è colui che fa la selezione, il palinsesto di queste canzoni, della scelta musicale? È qualcosa di straordinario, riuscite a trovare dei pezzi degli anni 70 e 80 che sono veramente qualcosa di straordinario. Volevo fare i complimenti alla programmazione, colui che sceglie le canzoni più belle, questa musica italiana e questa scelta di dare voce a chi non ce l'ha, alla gente, al popolo italiano. Complimenti Radio Margherita. E chi vi dice queste cose è un uomo che vive la comunicazione da 30 anni.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Alex Baroni, all'anagrafe Alessandro Guido Baroni, è nato a Milano il 22 dicembre 1966 ed è stato un cantautore italiano. Alex Baroni si laurea in chimica e all'inizio della sua carriera da musicista svolge parallelamente per vari anni l'attività di docente di chimica in istituti tecnici pubblici e privati. Alex Baroni mostra fin da giovanissimo una passione innata per la musica, forma un gruppo ed inizia ad esibirsi in vari locali del milanese proponendo cover di canzoni funk, soul e blues. Diventa corista per altri artisti, tra i quali Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Francesco Baccini e Rossana Casale. Entra nell'orchestra della RAI e nel 1996 è al Festival di Sanremo in qualità di corista. Esordisce al Festival di Sanremo 1997 come cantante nella categoria giovani e ottiene successo di critica e di pubblico. Con il brano Cambiare, Baroni vince il premio come miglior voce del festival premiato dalla giuria di qualità. Alex Baroni dà inizio a proficue collaborazioni con artisti della scena internazionale. È stato legato sentimentalmente alla cantante Giorgia. Alex Baroni muore a Roma a seguito di un incidente stradale il 13 aprile del 2002, all'età di 35 anni. Tra i brani più rappresentativi di Alex Baroni ricordiamo Dimmi chi sei, Giorno dopo giorno, Ultimamente, La distanza di un amore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Alex Baroni.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.
3: Radio Margherita.
0: Mattia Bazar.

0: Diventare donatore significa dire sì alla vita, sempre.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Nico e Gabbiani. Parole.

0: Francesco!
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Chiamo Mary e chiamo dalla Calabria. Vorrei leggere questi pensieri rivolti a tutte le donne. Questi pensieri si intitolano A ritroso. Avrei dovuto farti a pezzi, dilaniarti, sbranarti, e io lì inerte, immobile, pietrificata dalle tue parole oscene, violente. Tu urli e io mi faccio sempre più piccola. Vorrei svanire nel nulla, il cuore batte forte all'impazzata, sanguina, e io gemendo mi chiedo: ma cosa siamo diventati? Il messaggio di questi versi è chiaro. Donne, attente a chi frequentate. Non badate solo all'aspetto fisico, ma ai valori che questa persona porta in sé. Se è violento, non lo cambierete con l'amore o la dedizione. Sarà sempre peggio. Alzate la testa e riprendetevi la vostra vita.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita, musica italiana.
5: Lucio Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi...

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile poiché i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La ventilazione inoltre è debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 21 e 58 minuti.
2: Colapesce di Martino. Musica leggerissima.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Daniela, siamo da Bari. Adottate cani e gatti dai gattili o dai canili, oppure anche i gattini randagi, vi faranno un bene per tutta la vita. La pet therapy funziona veramente meglio delle medicine. A presto.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 22:23.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Giovanni Giolitti? Il governo ha due doveri, quello di mantenere l'ordine pubblico e quello di garantire nel modo più assoluto il lavoro. Sa cosa diceva Charles Louis de Montesquieu? Un uomo è povero non già quando non ha niente, ma quando non lavora. Sa cosa diceva Victor Hugo? Colui che apre la porta di una scuola, molto probabilmente chiude una prigione.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Samuel e vi chiamo da Cuneo. Il messaggio che voglio lasciare oggi per gli ascoltatori è generale, riguarda tutti coloro che usufruiscono della musica. Mi raccomando ragazzi o ragazze, donne, uomini, non scaricate illegalmente la musica, soprattutto quella indipendente, perché altrimenti è destinata a scomparire. E poi è molto importante perché fa cultura musicale alle nuove generazioni e anche magari alle vecchie generazioni che non conoscono determinati artisti. Quindi un appello a tutti voi di acquistare legalmente la musica, sia in formato fisico che in digitale, e alle radio, con un occhio di riguardo agli artisti indipendenti. Grazie Radio Margherita, la mia radio preferita. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 22 e 51 minuti.
2: Elisa, tutta un'altra storia.

Sono Michele e chiamo da Cani Cattivi. Ascolto Radio Margherita perché è la mia preferita e la voglio seguire per tutta la vita. Grazie.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Marco Masini, il mio lato opposto.
1: Sono stato

0: Ascanio, dimmi quando tu verrai.
1: Come fa, maestro?
2: Dimmi quando tu verrai.
3: Ok, favore mix.
2: Dimmi quando, quando.
3: Ascanio.

0: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Wes, ti ho inventata io.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 23:23.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura.

atteggiamento arrogante ferisce più di mille parole. Scegli la gentilezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Trigno. Parcheggio ad ore.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me in ogni mio pensiero.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, sono MT da Torino. Ho fatto una riflessione tramite conoscenze che mi raccontano dei loro problemi finanziari con figli. E rivolgendosi agli assistenti sociali per un aiuto economico, la prima cosa che dicono: togliamo i figli e mandiamoli dove possono stare bene. Ma mi domando e dico, i figli stanno bene solo con i genitori. Poi, per quanto concerne i genitori, hanno già il dolore che non riescono a sopperire i problemi economici, si aggiunge il dolore della sottrazione dei propri figli? Riflettete, queste sono anche le istituzioni italiane. Grazie, ciao Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Irene Grandi, finalmente io.
4: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Isabella Iannetti.
1: Quando leggerai che non

0: bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Enzo Iannacci.

0: tutto
1: è cominciato
0: da quando ci hanno detto che
1: a lui

che era là, ha detto, staranno meglio quelli lì. Cosa ha detto? Che sono rimasti là, con gli orto. Lui aveva un'altra vita, da vivere. Vita che è la vita, perché la resta è vita. Deve essere vissuta, lui, con l'orto. E se ci portano via l'orto,

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buonanotte con Enzo Iannacci.
1: Avun, adu, avun, due, tre, il titolo è...

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Enzo Iannacci.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Allora andiamo. Niente. Ragazzo padre. Senza i danè. Silvano. E Venga anch'io. No tu no.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Giuliano Palma e i Blue Beaters.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. È mezzanotte, è 30 minuti.

0: non so più.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'uomo non è la somma di ciò che ha, ma la totalità di ciò che non ha ancora, di ciò che potrebbe avere.

Radio Margherita per la saggezza. Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo, La mia vita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, chiamo da Cosenza. Ascoltate questo messaggio perché è molto importante. In quale civiltà, ma quale civiltà, ma quale libertà, se regna la frode, l'iniquità, l'ingiustizia, se trionfano i prepotenti, gli arroganti, i bugiardi, i truffatori, la corruzione e la calunnia, che mondo è questo? Questo è un mondo ipocrita, è falso, l'ingiustizia regna sovrana. Questo è il mondo dei furbi e dei disonesti. La falsità viene adulata, l'onestà viene calpestata. In un mondo così io non mi ci ritrovo. In un mondo squallido e senza valori morali. È deprimente e angosciante. Cambiamo finché siamo in tempo. Salve.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 14 giugno. È mezzanotte e 53 minuti.

0: Salve, sono Maria e chiamo da Isca Marina, provincia di Catanzaro. Ascolto sempre Radio Margherita ed è quando l'ho scoperta non la cambio più e non potrei farne a meno. È il mio dolce risveglio e la consiglio a tutti perché è un integratore naturale. Continuate sempre così, grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita.

0: un giorno insieme con Isabella Iannetti. Torna fra un'ora.
1: Dennis. Ribelle.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Le vibrazioni in una notte d'estate.
2: Baciami.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
2: Chiedo scusa che ho tradito.

Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio, va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù

0: migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Con il brano La fine si sono confrontati oggi Nesli e

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Allora, mi chiamo Enzo, chiamo da Napoli. Per quanto riguarda l'umiltà, che cos'è? L'umiltà è... cioè ognuno di noi abbiamo un appetitus eccellere, come dicevano i latini, cioè la voglia di primeggiare, anche sminuendo gli altri se è il caso. Quindi l'umiltà che cos'è? È mortificare questo appetitus eccellere, mortificare la voglia di primeggiare, questa è l'umiltà. Se ci lasciamo andare agli istinti, parliamo male degli altri per primeggiare, per eccellere. L'umiltà proviene quando noi mortifichiamo questo appetitus eccellere, l'orgoglio spirituale, quando noi mortifichiamo l'orgoglio spirituale.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso?
3: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Per evitare che il parabrezza dell'automobile si appanni, passaci dall'interno una mezza patata cruda, senza risciacquare.
0: I consigli della nonna.
1: Per attenuare il fastidio provocato da una puntura di zanzara, taglia l'estremità di una patata e passala sulla puntura. Il prurito si attenuerà immediatamente.
0: I consigli della nonna.
1: Per un massaggio esfoliante e delicato, prendi una manciata di bicarbonato e aggiungi poche gocce di acqua. Massaggia la pelle ancora asciutta e risciacqua.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Takagi e Ketra featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston. Amore e Capoeira.

0: non definirmi per ciò che non posso fare, ma per ciò che posso essere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Donatella Rettore. Splendido, splendente.

0: Lucio Battisti, pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono Paolo Claudio e chiamo da Palermo. Volevo congratularmi per il brand che avete scelto e per la fascia che vi siete conquistati sul mercato delle radio. A tutti coloro che vivono un momento difficile, soprattutto sul piano economico, vorrei solamente dire che esiste la grande realtà del volontariato. Bisogna alzarsi le maniche, lavorare per gli altri e sopperire a quello che il governo non riesce a dare. Lavoriamo tutti solidalmente nelle onlus, cerchiamo di creare una società dove l'individuo possa essere aiutato da altri. È la solidarietà il concetto che ci deve guidare.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Olli, balorda nostalgia.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 14 giugno. È l'1:55.

Sono Elisabetta, chiamo da Camporosso in provincia di Imperia. Ascolto Radio Margherita perché mi fa passare delle belle giornate, delle belle ore, mi fa ricordare i tempi che ero ragazza e giovincella. Grazie di tutte le belle canzoni che trasmettete.

0: Un giorno insieme con Isabella Iannetti. Torna fra un'ora. Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Domenico Modugno. Dio, come ti amo. Nel cielo.